Zahanati, mnataka nini tena? Weka mikono yako hivi tena tuwage manufa tunarudisha. Weka hivi. Weka hivi, nyosha mikono yako hivi kwanza hivi. Wewe usinyosha huko, una shida gani jamani? Kusimama hujasimama, kucheza hujacheza. Weka mkono hivi tumuombee baba Mchengerwa. Nyosha. Nyosha. Nyosha. Nyosha. Nyosha. Nyosha.